0: El sample original es de una canción de Pino Danjo.
1: Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei ya no capiva niente.
0: Este es Spiller. Y ella es Carol Williams.